Suzanne, lei capisce. Io carto nel break, attacchi porcellano. Se potrei impazzi, vulcano, tappeti parmesano.